0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell.
1: Buongiorno Italia. Tutta l'Italia a ballare.